qualche tempesta. Anni di amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta. Mille volte io me ne andai via.

0: amici della Cerenazzuzzi, Felice Santini, Obede, Ridosso Fugli, no,
1: c'è però il successo da Rodolfo Dolo, Zaccolini, Regia Costruzione Zazzara, c'è però il successo.